papa lungo schiena pudo il varto di roppo vato. Dice che ne più provo non è misto non più torno se si rupe. Con la studo poi te non torno soppiaia a cui la vista c'è niente. Dice che ne più provo non è misto non più torno se si rupe. Con la studo poi te non torno soppiaia a cui la vista c'è niente.